0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Sono giorni che mi interessa solo dormire. Sarà che sono stanco. Magari sarà che ho solo voglia di sognare. Ma, come si dice, se la vita non è un sogno, forse i sogni aiutano a vivere meglio. Intanto vivo, e non è poco. Poi tutto il resto lo vedrò quando qualcuno, recitando, farà del mio verso un'emozione che per qualcuno sarà vita.
1: Ciao.

luxus. Certo è che le palle sono tonde, ma con il bosso dai puoi pure fare quadrate, rettangolari e spirali. Insomma, se sono bossoli, spara come vuoi. Nulla ti può dare forma più di loro.

I've been waiting for the high muddy water.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Purtroppo l'unica vera aspirazione degli uomini degli anni 90 è il successo. D'altronde è comprensibile. Il successo significa da sempre avere la stima degli altri, il riconoscimento dei propri meriti e delle proprie capacità. Ma il successo degli anni 90 ha una sua caratteristica, quella di coincidere totalmente con la popolarità. Un successo solo se è popolare. E dato che i gusti della gente sono imprevedibili, uno può essere popolare perché è bello, perché è simpatico, perché è bravo, ma non perché è bravo, perché è buono, perché è patetico, perché è demenziale, perché è bravo. No, non perché è bravo, perché è ridicolo, perché è viscido, perché è antipatico, perché, ma non perché è bravo, perché magari fa schifo. E la gente per la strada lo riconosce, lo ferma e gli dice: complimenti, lei è il più schifoso. Nessuno è esente da questa febbre di popolarità, a parte quelli che si esibiscono per professione, che a questo punto sono diventati i più riservati. Il campionario degli aspiranti è praticamente infinito: impiegati, piccoli artigiani, consiglieri comunali, mamme di tossicodipendenti, preti, pornostar, scienziati, magistrati, giornalisti, ministri e presidenti della Repubblica, e anche papi. Tutti vorrebbero la prima pagina del Times. Non ha importanza la qualità delle cose che fai, l'importante è farsi conoscere, e questo è un bel vantaggio per le giovani generazioni che dovevano occuparsi della loro formazione per diventare seri, preparati uomini di pensiero. Ma quale pensiero? La vera formazione professionale è quella che ti apre le porte per andare da Maurizio Costanzo, da Gerry Scotti, da Frizzi, da Bonolis, da Castagna, dalla De Filippi e da Magalli, e anche da Barzullo sottovoce. E quando torni a casa tutti ti sorridono, ti guardano con curiosità, forse con ammirazione. Tu senti di avere più potere, più fascino, e avverti subito negli occhi delle ragazze una luce strana che ti fa capire le enormi possibilità di affermare il tuo gene egoista, cioè di scopare. La popolarità quindi non richiede oggi una particolare genialità, anche se l'intelligenza non è un impedimento. Però dal panorama dei personaggi più famosi si arriva tristemente alla conclusione che per avere successo è meglio essere un po' cretini. Cretini

ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Tu, quanto tempo hai? Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire. Sai, ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire. Il tempo, prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo. Ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari. E ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce. E uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu? Quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Non è niente. Non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai?

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra, fa caldo, c'è un'allerta meteo canicule in tutta la region sud per il weekend, ma i dettagli della meteo come sempre dopo le news. Una buona notizia per i bagnanti della Costa Azzurra: alla vigilia dell'alta stagione estiva arrivano notizie rassicuranti per chi risiede o per i turisti che frequenteranno la Costa Azzurra durante l'estate. L'Agenzia regionale della sanità francese conferma che la qualità delle acque di balneazione delle Alpi Marittime è complessivamente eccellente. Nel corso del 2025 sono stati effettuati circa 3.000 controlli e il 90% dei campioni è risultato di buona qualità. 94 siti hanno ottenuto la classificazione massima. Restano sotto osservazione alcune spiagge di Saint-Laurent-du-Var, mentre Théoul-sur-Mer registra risultati perfetti. I controlli proseguiranno fino al 30 settembre. Da Viareggio, in Toscana, ha preso il via la terza edizione di The Crossing, la traversata benefica sostenuta dalle fondazioni della principessa Charlène e del principe Alberto di Monaco. 7 squadre composte da atleti di alto livello si alterneranno per coprire i 225 chilometri che separano la Toscana dal principato di Monaco a bordo di speciali biciclette d'acqua, water bike. L'iniziativa punta a sensibilizzare sulla sicurezza in mare, sulla prevenzione degli annegamenti e sulla protezione degli ecosistemi marini. L'arrivo è previsto alla spiaggia dell'Arvotto o l'Arvotto nella giornata di domenica, dove il principe e la principessa accoglieranno i partecipanti. Procedono i lavori per il nuovo servizio d'urgenza dell'ospedale La Palmosa di Menton. L'investimento sfiora gli 8 milioni di euro e rappresenta uno dei più importanti interventi sanitari degli ultimi anni nella zona. Il progetto consentirà di triplicare gli spazi dedicati alle emergenze, migliorando l'assistenza ai pazienti e le condizioni di lavoro del personale sanitario. La conclusione dei lavori è prevista per l'aprile 2027. La Costa Azzurra continua ad attirare il grande cinema internazionale. Nei giorni scorsi l'aeroporto di Nizza si è trasformato in un set per le riprese della quarta stagione di The White Lotus, una delle serie TV di maggior successo degli ultimi tempi. Tra gli attori avvistati, Laura Dern e Heather Graham, insieme al creatore della serie Mike White. La nuova stagione sarà ambientata tra Cannes e la Riviera francese, con le riprese che proseguiranno per tutta l'estate. La politica locale tiene banco la polemica nel capoluogo della Costa Azzurra. A Nizza, l'attuale sindaco Eric Ciotti ha annunciato un esposto alla procura dopo il rifiuto dell'ex sindaco Christian Estrosi di fornire documentazione relativa ad oltre 312.000 euro di spese di rappresentanza sostenute tra il 2016 e il 2025. Parallelamente è stato avviato un audit interno per verificare la natura delle spese. Le conclusioni dell'indagine amministrativa sono attese nel mese di luglio. La meteo del weekend: sabato 20 giugno, in Costa Azzurra sole e venti deboli se non quasi assenti. Temperature in aumento, allerta gialla di Meteo France per rischio canicule nel Var. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime Monaco e Nizza 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 34 gradi, Tenda 28 gradi, temperatura del mare tra i 22 e i 24 gradi circa. Domenica 21 giugno, sempre sole, temperature in aumento, allerta gialla di Meteo France per rischio canicola in tutta la region sud PACA e allerta gialla per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime Monaco e Nizza 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi, Tenda 26 gradi, temperatura del mare sempre tra i 22 e i 24 gradi circa. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
3: Radio Centrale Milano.

Don't look at me. Don't look at me, Joanie.

houses are burning with flames falling wide.

to mother came today. Gunshot wound to the brain.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra, fa caldo, c'è un'allerta meteo canicule in tutta la region sud per il weekend, ma i dettagli della meteo come sempre dopo le news. Una buona notizia per i bagnanti della Costa Azzurra: alla vigilia dell'alta stagione estiva arrivano notizie rassicuranti per chi risiede o per i turisti che frequenteranno la Costa Azzurra durante l'estate. L'Agenzia regionale della sanità francese conferma che la qualità delle acque di balneazione delle Alpi Marittime è complessivamente eccellente. Nel corso del 2025 sono stati effettuati circa 3.000 controlli e il 90% dei campioni è risultato di buona qualità. 94 siti hanno ottenuto la classificazione massima. Restano sotto osservazione alcune spiagge di Saint-Laurent-d'Auvar, mentre Théoul-sur-Mer registra risultati perfetti. I controlli proseguiranno fino al 30 settembre. Da Viareggio, in Toscana, ha preso il via la terza edizione di The Crossing, la traversata benefica sostenuta dalle fondazioni della principessa Charlène e del principe Alberto di Monaco. 7 squadre, composte da atleti di alto livello, si alterneranno per coprire i 225 chilometri che separano la Toscana dal Principato di Monaco a bordo di speciali biciclette d'acqua, water bike. L'iniziativa punta a sensibilizzare sulla sicurezza in mare, sulla prevenzione degli annegamenti e sulla protezione degli ecosistemi marini. L'arrivo è previsto alla spiaggia dell'Arvotto o l'Arvotto nella giornata di domenica, dove il principe e la principessa accoglieranno i partecipanti. Procedono i lavori per il nuovo servizio d'urgenza dell'ospedale La Palmosa di Menton. L'investimento sfiora gli 8 milioni di euro e rappresenta uno dei più importanti interventi sanitari degli ultimi anni nella zona. Il progetto consentirà di triplicare gli spazi dedicati alle emergenze, migliorando l'assistenza ai pazienti e le condizioni di lavoro del personale sanitario. La conclusione dei lavori è prevista per l'aprile 2027. La Costa Azzurra continua ad attirare il grande cinema internazionale. Nei giorni scorsi l'aeroporto di Nizza si è trasformato in un set per le riprese della quarta stagione di The White Lotus, una delle serie TV di maggior successo degli ultimi tempi. Tra gli attori avvistati, Laura Dern e Heather Graham, insieme al creatore della serie Mike White. La nuova stagione sarà ambientata tra Cannes e la Riviera Francese, con le riprese che proseguiranno per tutta l'estate. La politica locale tiene banco la polemica nel capoluogo della Costa Azzurra, a Nizza. L'attuale sindaco Eric Ciotti ha annunciato un esposto alla procura dopo il rifiuto dell'ex sindaco Christian Estrosi di fornire documentazione relativa ad oltre 312.000 euro di spese di rappresentanza sostenute tra il 2016 e il 2025. Parallelamente è stato avviato un audit interno per verificare la natura delle spese. Le conclusioni dell'indagine amministrativa sono attese nel mese di luglio. La meteo del weekend: sabato 20 giugno, in Costa Azzurra sole e venti deboli se non quasi assenti. Temperature in aumento, allerta gialla di Meteo France per rischio canicule nel Var. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime Monaco e Nizza 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 34 gradi, Tenda 28 gradi, temperatura del mare tra i 22 e i 24 gradi circa. Domenica 21 giugno, sempre sole, temperature in aumento, allerta gialla di Meteo France per rischio canicola in tutta la region sud PACA e allerta gialla per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime Monaco e Nizza 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi, Tenda 26 gradi, temperatura del mare sempre tra i 22 e i 24 gradi circa. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it, ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le meraviglie, i panorami delle nostre montagne e delle nostre valli. E in ogni puntata facciamo un viaggio, un'esplorazione, un'esperienza, anche magari un po' un sogno. E il viaggio di questa puntata ci porta sul colle di Moncenisio, che è alto 2083 metri, che è un valico alpino che separa le Alpi Cozie dalle Alpi Grai, posto tra Italia e Francia, unendo la Val di Susa nella città di Torino con la regione dell'Alta Moriana, compresa nel dipartimento francese della Savoia. Dà il nome alle Alpi del Moncenisio e alla strada statale 25 del Moncenisio. Ecco, e qua iniziamo un pochino, come al solito, ci piace iniziare raccontando un pochino la storia, gli inizi, le leggende del territorio. E questo territorio era storicamente savoiardo prima dell'annessione del Ducato di Savoia alla Francia nel 1860, ma da sempre conteso dalla potente abbazia di Novalesa prima e dalla diocesi di Torino e diocesi di Susa poi, nonché dal villaggio di Ferrera Cinisia per il controllo del valico e lo sfruttamento dei boschi e di pascoli. Beh, noi lo sappiamo che storicamente quando c'è un valico è sempre un punto cruciale, sempre un punto di passaggio, sempre un punto sia politico che militare e anche economico. E inizia così il nostro viaggio di Radio Inventa per raccontare questa splendida zona. Questo è il nostro viaggio.

ecco, da cui il nome. Allora qui uno può anche dire, beh sì, può essere successo, ma alla fine una leggenda è sempre una leggenda. Sarà vero? Non si sa. Ma in questo caso forse una traccia di verità c'è, perché le ceneri sono state trovate durante i lavori della costruzione della strada. Beh, e poi ovviamente dal colle prende anche il nome il vicino comune di Moncenisio o Ferrera Cenisio. Allora voi provate a immaginarvi però che meraviglia vivere in sotto un colle che si chiama il Colle della Cenere. Magari chissà quante storie sono state costruite attorno a questo nome, un po' macabro, un pochino di leggende, chissà quante streghe, e invece è stato un bosco. Queste sono le storie belle che qua a Radinvetta ci piace raccontare, e continua così il nostro viaggio.

E questo è sempre Radio Invette. Abbiamo detto che questo colle è stato, e questo valico, di importanza fondamentale da un punto di vista di comunicazione commerciale, e la storia di questo colle inizia così lontano con un nome celebre. Ogni tanto a Radio Invette ne parliamo del suo viaggio, perché ha avuto una grande importanza storica. Quando Annibale attraversò le Alpi dalla Francia verso l'Italia, si pensava che avesse attraversato il colle del Piccolo Moncenisio e il colle Le Capierre, situati a ovest dell'attuale del Grande Moncenisio. Beh, invece, una recente ricostruzione colloca il passaggio di Annibale sul colle dell'Autrette, che mette in comunicazione l'alta Maurienne con la Valle di Lanzo. Beh, è comunque passato da queste parti. Voi provate a immaginare di essere lì e poter pensare che Annibale magari ha fatto un tratto della strada che voi state facendo in quel momento, ma non solo, perché poi la storia non finisce qua. Nel Medioevo il colle diventa uno dei valichi alpini più frequentati per attraversare le Alpi, per quelli che provenivano dall'Europa dal nord, diventando uno snodo fondamentale degli itinerari, denominato

la via Francigena. Beh, ancora adesso questa via è molto frequentata, magari adesso è frequentata un po' più come da un punto di vista turistico. Beh, è molto però importante. Voi anche in questo caso, immaginate anche questa strada, quanti piedi, quanti passi, quante fatiche, quante parole, quanti pensieri, quante lotte, quanti drammi, quante meraviglie ha vissuto. Beh, ancora oggi possiamo vivere parte di quella strada. Queste sono quelle esperienze, quei panorami anche emotivi che la montagna e solo la montagna ci sa regalare.

E raccontando sempre un po' il passato di questa valle, ci spostiamo a Novalesa, dove oltre alla celebre abbazia c'è un borgo con una caratteristica fisionomia alpina, ma c'è anche una cosa particolare, perché c'è una locanda medievale recentemente riscoperta, la Casa degli Affreschi, probabilmente da identificare con la locanda della Croce Bianca citata nei documenti a partire del XVI secolo. Si conosce solo un altro caso nelle Alpi di ambienti di questo tipo conservatosi, in Val Pusterla, oltre ad una cittadina Moncalieri. Beh, allora, immaginatevi che meraviglia, state facendo la via Francigena e vi trovate davanti a questa locanda che addirittura ha qualcosa di medievale del XVI secolo, del XIV secolo. È bellissimo da poter raccontare anche come sensazione. A volte viene da pensare, ma non è che ce ne siano poi così tanti parti del mondo in cui uno può associare tutta questa storia, passione e meraviglia, storie affascinanti, panorami incredibili e fantastica natura. Beh, viene un pochino da pensare che a volte la nostra Italia è proprio un immenso quadro, un immenso libro da poter leggere e sfogliare per chi ha gli occhi per saperlo guardare.

E ci fermiamo un attimo perché parliamo del lago di Moncenisio, che è un lago artificiale che si trova nei pressi del Colle, quasi allo spartiacque fra la Val di Susa e la Valle Moriana. La sua collocazione è in territorio francese, anche se si trova sotto chiave geografica ampiamente in Val di Susa, quindi nel versante italiano del Colle. Ciò a causa del Trattato di Parigi del 1947, che sanciva la pace fra l'Italia e la Francia al termine della Seconda Guerra Mondiale e ridisegnava i confini della zona. La sua posizione geografica ne fa quindi un appartenente al bacino del Po, anziché a quello del Rodano. Ci sono molte storie lungo questo lago. Beh, una cosa particolare è che a fianco del lago si trova una cappella a forma piramidale. Pensate un po', a forma piramidale, fatta costruire nel 1968 dall'EDF. Essa ricorda la campagna in Egitto di Napoleone Bonaparte. Beh, non è male come cosa. Voi andate lì, magari vedete una cappella a forma di piramide, dite, ma perché qua c'è qualcosa del genere? Beh, è per ricordare proprio la campagna d'Egitto di Napoleone Bonaparte. E sotto la cappella è ospitato il museo con un'esposizione permanente dal titolo Il Moncenisio, porta millenaria delle Alpi. Non è mica male, anche in questo modo si può raccontare, si può rivivere, si può rivedere la storia di un'intera valle. Inoltre, intorno al lago si trovano diverse fortificazioni militari, perché nella storia non abbiamo avuto tanto tempo per raccontarlo, ma questa zona è sempre stata come valico, è sempre stato un punto strategico di fondamentale importanza in tutte le guerre, fino addirittura alla prima e alla seconda guerra mondiale. Ed è anche importante avere dei luoghi e dei momenti che raccontano e che tengono alla memoria anche questo. Questo è Lago, se vi capita di essere da quelle parti, sicuramente non si può non fare una visita almeno veloce, almeno alla cappella, quella a forma di piramide, perché è sicuramente qualcosa di molto curioso.

0: Questa è sempre Radio Invetto e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2, Roma, Papa, Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E come abbiamo già detto, il codice Morse attorno a noi e continua a vivere. Abbiamo già visto come il codice Morse entra all'interno delle canzoni. Ecco, continuiamo questo nostro viaggio di interconnessioni fra il codice Morse e la musica, perché in qualche modo abbiamo detto che è musica, ma come può rientrare anche all'interno di questo ambito musicale? Abbiamo ancora qui con noi Franco, IK7XJA, che anche attraverso il suo podcast e i suoi canali racconta il mondo della radio e del CV. Allora, Franco, grazie mille innanzitutto per essere ancora qui con noi, ma ci sono anche delle canzoni italiane in cui è possibile sentire messaggi telegrafici.
1: Ciao Luca, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, la domanda che mi fai oggi è davvero intrigante. Dopo aver parlato di una band americana, i B-52s, con un pezzo di telegrafia incluso nel loro brano Planet Claire, è davvero interessante andare a scoprire chi tra gli artisti nostrani ha inserito segnali telegrafici nei propri brani. Beh, devo dire subito che ci sono. Con il tuo permesso vorrei parlare proprio di un gruppo rock italiano che deve il suo nome proprio alla tecnologia delle comunicazioni. Questi sono i fiorentini Litfiba. Pensa, il nome del gruppo nasce dall'indirizzo telex della sala prove che era utilizzata dalla band. Dobbiamo considerare che siamo nel 1980 e a quel tempo non c'era né posta elettronica e tantomeno c'erano Telegram o WhatsApp, per cui si usava il telex e la sala prove era al numero 32 di Via De Bardi. Il suo indirizzo telex cominciava proprio per L e poi c'era la IT che stava per Italia, successivamente FI che stava per Firenze e infine la strada De Bardi con il suo BA. Insomma, componeva la parola Litfiba, quella che noi conosciamo come nome del gruppo. Nel 1993 il gruppo pubblica un nuovo album che è un po' riconoscere con quest'album che è facile vedere il proprio lavoro completamente distrutto da eventi imprevedibili. Pensate, l'album si chiama proprio Terremoto e l'idea è quella di andare in Messico a prendere nuove idee per questo disco, però poi il gruppo si ferma in Maremma e lì nacque il nuovo disco, un disco dal ritmo incalzante. Aveva 9 tracce e l'ultima traccia cominciava proprio con un segnale telegrafico che ancora oggi è ben riconoscibile. Eccolo, l'avete sentito? È un segnale di SOS in telegrafia. Questo brano si chiama proprio Sotto il vulcano e ovviamente se parli di terremoti o di vulcani non può mancare un segnale di soccorso. E nel 1993, anno tra l'altro in cui proprio io ho dato il mio esame di telegrafia, con cosa vuoi lanciare un messaggio di soccorso se non proprio con i segnali del codice Morse? Ma c'è anche un'altra curiosità e questa curiosità è alla fine del brano. Qui, proprio alla fine del brano, i Litfiba lasciano il loro nome in telegrafia. Ascoltiamolo. Però aggiungono uno spazio non necessario alla lettera F, trasformando la parola dalla voluta Litfiba alla inaspettata Litiniba. Ma ovviamente noi li scusiamo volentieri perché sono bravissimi musicisti, ma ovviamente non sono telegrafisti. Ciao Luca, alla prossima!
0: Ciao Franco, grazie ancora per questo bellissimo racconto. Beh dai, lasciamogli una piccola sbavatura del codice, ci può anche stare, anche perché alla fine la cosa importante è che l'abbiano inserito, che abbiano permesso a qualcuno di ascoltarlo, magari di appassionarsi. E ancora una volta è bello vedere come arti diverse, come possono essere il codice Morse e la musica, entrano insieme e si possano fondere. E tra l'altro il tuo racconto è stato veramente bello, non soltanto per gli amanti della radio della CW, ma anche per gli amanti della musica, per vedere come quando c'è una passione, quando c'è un racconto, tutto si fonde in un qualcosa che poi diventa anche magico. Grazie ancora Franco, IK7XJA, e ancora una volta, se volete sentire, questa è soltanto una delle fantastiche storie che racconta, andate a trovarlo sui suoi canali, ne vale veramente la pena. Io sono Luca, Indian Form 2, Roma, Papa, Quebec. Grazie mille!

0: E questa è sempre una d'inverte, il nostro tempo a disposizione sta a terminare, ma abbiamo ancora un'ultima storia da raccontare. Ritorniamo indietro, perché abbiamo citato la casa degli affreschi, quella locanda che è stata ritrovata del Medioevo. Beh, è molto interessante da andare a vedere, perché presenta in facciata affreschi con stemmi delle regioni europee di provenienza e di destinazione degli avventori della locanda. Beh, in qualche modo questa forse era già anche una prima mossa di marketing primordiale per far sentire le persone a casa. So chi sei e probabilmente immagino dove vai, quindi stai tranquillo, fermati qua perché sei al posto sicuro. Che è proprio qua durante la via Francigena e presenta delle decorazioni geometriche al proprio interno a fresco con scritte lasciate dagli avventori nel corso del tempo. Anche in questo modo, se voi andate lì ancora una volta, potete vedere una piccola traccia, un piccolo simbolo, una piccola attività, uno squarcio di vita dei secoli passati, di gente che andava lì, era sulla via, erano commercianti, erano pellegrini, erano fuggiaschi, erano qualsiasi tipo di persona, ma si fermavano lì. Se vi capita di passare da quelle parti, andate nella locanda e poi magari raccontatecelo, perché la mail nostra è sempre la stessa, info@radinvetta.it. Se siete stati da queste parti, volete raccontarci la vostra storia, le vostre emozioni, il nostro microfono può diventare il vostro microfono per condividere tutti insieme la passione per la montagna, la passione per le storie, la passione per la bellezza dei panorami e soprattutto un po' di gioia di vivere. Per cui, qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se vi viene in mente qualcosa che avete voglia di raccontarci, beh, noi siamo a vostra disposizione, a disposizione di tutti quelli che amano la montagna. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Il viaggio per questa puntata si ferma qua. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Radio in Vetta. Il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: La vostra musica su Centrale Milano.

0: Bankshon, queste erano tre ragazze tedesche che a metà degli anni 70, esattamente nel 75, ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America. Con un testo veramente molto semplice, ci sono 8 parole di cui 2 ripetute, il testo è sempre quello, Fly Robin Fly, Up Up to the Sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo insomma devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, 8 parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brian.

Bambole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338 78 24 144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Song. I'm sorry.

Mike and Boogie, le Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas.

0: album questo, On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un Rakia, che sarebbe un brand di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono, appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché, come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
0: Albania, che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione, che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio quindi con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

1984, Tears for Fears, questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Hip Hop Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta, una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

Oltre ad essere una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi, ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Questi erano gli War Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutto

questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War, che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

Nemesis, questo è il suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: partirà per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fraquintale, e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese. E con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend Milano.

James Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica, noi ci sentiamo tra sempre.

la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, io sono Teresa.
4: E io sono Matteo.
5: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: 上我露出 Love Song Lady for sure Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una new metal band. Loro sono gli Aerea e vengono da Padova. Sicuramente vogliono proporsi in maniera strong, con il loro sound deciso, e non vedono l'ora di farvi fare headbanging a tutti sotto il palco. Conosciamoli immediatamente.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band padovana di Aerea. Abbiamo qui con noi la persona di...
2: Ad.
3: Io sono Andrea.
1: Ok, allora cominciamo giù subito dalla terza domanda. oltre a voi due, gli Aerea chi sono? E anche magari i ruoli, se volete dire, anche i vostri.
2: Ma io sono il cantante. Andrea direi che può dircelo.
3: Io sono Andrea, sono il chitarrista, abbiamo due chitarre in gruppo, l'altro chitarrista Emanuele, poi abbiamo il basso Enrico e la batteria Marco.
1: Bene, Albert, nonostante il gruppo si ripara, tu inseriti sei di bassa carica.
2: Esattamente, sì. Beh, Aulla precisamente. Come noi già, anche gli anni no, sappiamo esattamente come indicare.
1: Come li conosciuti questi ragazzi? Come si è trovati il gruppo Senape con te? Parla un po' delle buone storie, dai.
2: Allora, io sono venuto in Veneto per lavoro, fondamentalmente. Mi sono iscritto su uno dei canali social, diciamo, di ricerca della musica, che di laggio musicale, per dire, so.
1: Sì, sì, siamo passati tutti.
2: Benissimo. Mi sono iscritto come cantante, i ragazzi stavano cercando un cantante. E la mia lavorata molto molto semplicemente. Ci siamo incontrati una sera da sala prove, ci siamo piaciuti più in realtà poi come a livello personale. Poi musicalmente io sono rimasto abbastanza colpito da questi musicisti, perché poi dopo mi hanno detto che da poco tempo che stanno, insomma, da alcuni anni addirittura quasi star video. È iniziato tipo 5 anni fa, sembrava che fosse. Si è cominciato a 2 anni, sono in questo momento, e quindi sono rimasto qua. Ok, e ho deciso di continuare questa esperienza e finora ci sta divertendo su queste possibilità.
1: Le dinamiche del gruppo sono fondamentali, se il rapporto umano comunque è la fucina da cui nasce tutto per l'estensione, ecco. Arriviamo ad oggi, arriviamo noi, a voi, anzi gli Aerea. Quale brano presentate? Naturalmente, oltre il titolo, cosa vi ha ispirato? Chi l'ha scritto soprattutto? Sia testi, arrangiamenti, è un po' quello che c'è da dire, forse tanto.
3: Va bene, diciamo, questo brano qua è nato che ci conoscevamo veramente da poco niente, come informazione attuale, perché ci sono stati dei cambi nel mentre. E il riff che ho montato giù l'ho deciso io, l'ho scritto io, mi sono ispirato a un gruppo,
1: scherzi,
3: ai periferi, e il pezzo in particolare è Icarus Leaves, e ho preso un po' la ritmica, che ha dei ritmi non proprio sul quarto, sono un po' strani, diciamo, e da lì ho buttato giù questo riff. Poi l'ho portato in sala, ci abbiamo lavorato, il pezzo mi sembra avesse scritto Eman, il Zaz Constructed. E da lì è nato un po' tutto, praticamente la struttura pian pianino è stata modificata, rinvitata, rebuttata, eccetera, e lascio pezzo.
1: Pensiamo il titolo del suo pezzo, anche lei.
3: Il pezzo è Ave.
1: Ave.
3: Esatto. Inizialmente si chiamava Perfect Break.
2: Sì, perfetto. Perfetto.
1: Vabbè, più conciso, però rimane più mente, insomma.
3: Più diretto.
1: Ascolta, togliamoci questa domanda, così poi parliamo un po' di voi. Chi cerca gli Aerea? Dove vi trova a livello di social e anche per come digitali? E come vi trova? Oltre a che bene, immagini.
2: Si trova al bar.
1: Il bar.
2: Al bancone della precisione.
1: Con la birra, immagino.
2: Tu di vederlo niente.
1: Borossa.
2: A volte che proprio ne era dire.
1: Per fare.
2: Sì, facendo metal almeno sapete come vedi in tinta. Abbiamo le classiche piattaforme social, Instagram, dove possiamo essere trovati come Aerea Metal Band, che tra l'altro appunto questa cosa poi spesso salta fuori, sono delle live, ci presentano come aerea metal band, in realtà poi non è dice, è soltanto aereo. E su Facebook uguale, cioè, abbiamo anche qualcosa su YouTube, ma ci stiamo ancora lavorando, diciamo che abbiamo fatto qualche live, abbiamo un po' di materiale che verrà poi pubblicato da lì in avanti. Abbiamo deciso di non buttare subito fuori le cose velocemente, ma di fare prima una collezione di materiale per poi poterlo divulgare, diciamo, con una certa continuità. Stiamo ancora lavorando cercando di definire come uscire fuori sul mondo social.
1: Una domanda, se sono da testa del passo, se doveste consigliarmi come un artista che vi ha influenzato e anche un album che vale la pena di riscoltare, cosa vuoi?
3: Sono un po' tecnico, ci penso perché faccio mente locale.
2: Io ho passato parecchi generi come ascolto. Quello che mi spinge lui, diciamo, all'interno del gruppo Aerea sono stati Doom, sicuramente.
1: Wow!
2: E anche se potrei provare a scimmiottarlo, ma in una genschina resterà sempre inarrivabile, però è sempre una fonte di ispirazione quotidiana. Non soltanto come capigliatura che poi lui riesce a trasformare in maniera molto migliore della mia, però sì, ecco, quello sarebbe, diciamo, quello che mi spinge e mi dà ispirazione, cioè,
1: e l'album
2: Anema sicuramente dritto su quello, cioè.
3: Diciamo, io forse potrei dire The Day to Remember come band e come album Homesick, perché sono stato il primo gruppo che mi hanno portato a cordature diverse, a riff, a scoprire i breakdown. Sono stati il primo gruppo che hanno veramente ispirato nel scrivere. Dopo prendo un po' tutto da tutto, perché io non ho un gruppo preferito, un album, io ascolto la shuffle e continuo fuori, ascolto e prendo il proprio a cade.
1: Siamo quasi arrivati alla fine, dai, con la secca analogico digitale.
3: Io digitale per la comodità, per la schiena, cioè tra lavoro e tutto, santa
1: chitarristi. Ragazzi, si va alla fine, non sicuramente alla fine degli aerei, perché voi vedete sicuramente, vi vedrò in giro, ho già capito, vi vedrò in giro e ve lo vorrei dire. Qui da Mondo Live, la TV è tutto, Marco Weiss e gli aerei, stay rock.

0: Thank you.
1: Allora vi sono piaciuti gli aerei? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro.

Mero Callis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto da rifare.

Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Sun is down, freezing cold.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere, che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. E non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore. Che sa trasformare il suo spirito in carne e ancora di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. E che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, eh? Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così, non si torna indietro. Mai.

Les ennemis. I'm gonna go again.

0: Anche Luciano Macchiacluner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Ma no, per carità, vedi cara, io non capisco tutto questo parlare di sesso, di angoscia, di nevrosi, ma no, no, no! Per me l'amore è una cosa normale, sì. Uno lo può fare con chi vuole. Donne, uomini, animali, caloriferi, va bene tutto. Ma solo, come spiegare, io con te

mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro. Perché io con una donna mi innamoro. Io mi innamoro. Perché voglio dire, questo mio corpo, cioè praticamente mi spiego meglio, scusa cara, ecco, vieni un attimo, ecco, tu sei qui davanti, no? Bella, stupenda, meravigliosa, così.

0: che potenza, come sto bene, una bestia.
1: Beh, chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo, mezza nuda, senza sottana. Cosa vuoi? Vuole i bacini, la puttana.
2: Sì, d'accordo, d'accordo.
1: Sono un po' egoista, certo. Ma non è mica sempre una qualità negativa.
2: No.
1: Per un artista, per esempio, è essenziale. Lei sarebbe giusto, mi disse un critico. È distaccato e egocentrico. Dovrebbe solo essere un po' più serio. Cerchi di sensibilizzare il dolore, la disperazione. La faccia è abbastanza patita. Lei è nato per fare la persona colpita da grave lutto. Ma mi raccomando, soffra. La cultura lo esige. La cultura. Ne ha ammazzati più la cultura della bomba atomica.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.